0: James on that last one. It's going on my Halloween playlist, that one. Hell is empty. All the devils are here.
1: Perché non mi fate un pochetto più là? No, vedete che è tutta scura qui a terra.
2: Mi dispiace, non posso.
1: Fatemela un po' più là. Poco poco. Per favore, ormai.